0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte, e ci ridiamo ancora, e ci piangiamo ancora qua.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana. Ask yourself.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Siamo solo noi. Ciao Mattia, presto, ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

Ogni volta che va bene, ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani, che rimango

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì, temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli, ogni giovedì alle 18:45.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: tanto.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: Allo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
4: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Siate un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravvive e riscalda. Così Papa Leone, questa mattina ad Acerra, nella terra dei fuochi. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
2: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di terra dei fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa a questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
1: Stati Uniti, Iran, l'amministrazione americana si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. Sono in corso preparativi anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6. Ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra queste città ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Così il Presidente della Repubblica, Mattarella, in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Story 6 a Magazine in Blu 2000, quando per noi è arrivato il momento di collegarci con una delle nostre radio. Oggi si tratta di Radio Frate Sole, per cui padre Salvatore Giardina, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Stiamo per entrare nella bella stagione. Sai che c'è un proverbio che dice, no? Aprile non ti scoprire, maggio adagio, perché maggio ci riserva sempre qualche sorpresa, un po' come marzo. Non che sia pazzo, però ci riserva sorprese. Noi qui a Brindisi oggi, già da due o tre giorni stiamo avendo un vento così impetuoso, maestrale, che da un lato porta fastidio, però dall'altro ti fa comprendere che insomma la bella stagione si sta presentando, ha bisogno di fare le pulizie di primavera nel cielo, togliere tutte quei residui di nuvole che minacciano pioggia, per poi regalarci tanto sole. Speriamo che non sia tanto caldo, però questo sì. E allora eccoci qua, voi che tempo avete da quelle parti?
0: Qui insomma è arrivata la primavera, quella bella decisa, ogni tanto fa qualche scrollone di pioggia, però diciamo ieri, oggi sembra essere una giornata soleggiata e calda a Roma.
1: Sì, allora senti Marta, allora noi domani celebreremo una bella festa che è la Pentecoste, no? Una volta era chiamata anche la Pasqua delle Rose, cioè 50 giorni dopo la celebrazione della Pasqua si festeggiava la chiusura di questo periodo di 50 giorni, e poi per significare anche le fiammelle descritte negli Atti degli Apostoli, che scendono sulla testa degli apostoli, venivano lanciati liturgicamente dei petali di rosa in testa alle persone, per significare appunto queste fiammelle che scendono su tutta la Chiesa. Ma la Pentecoste per la Chiesa è importante. Ho parlato prima del vento impetuoso, perché lo Spirito Santo, quando si presenta nel nuovo momento quindi l'invio degli apostoli, si presenta proprio come un vento impetuoso che spalanca le porte. Il vento che non puoi trattenere, che non lo puoi imbrigliare, e ti scompiglia tutto quanto. Nel linguaggio biblico è ciò che scompiglia anche le certezze che noi tante volte pensiamo di avere, e che il linguaggio di Dio invece ci fa comprendere altro, no? E quindi è anche bellezza quando noi il vento tentiamo di catturarlo, produce qualche cosa. Se noi vediamo le pale eoliche, no? Che riempiono un po' tanti nostri paesaggi, che producono energia. In questi giorni poi si sta parlando anche di Luna Rossa, quindi questa regata che ci ricorda poi anche gli antichi velieri, che quando avevano il buon vento navigavano, andavano verso nuovi orizzonti. Non per niente marinaio, se vuoi augurare qualcosa di buono devi dire buon vento, proprio perché ti porta verso nuovi orizzonti. E quindi la Chiesa è chiamata ad esplorare, ad abitare anche i nuovi orizzonti. Oggi noi ci lamentiamo un pochino perché vediamo che le nostre chiese sono vuote. Benissimo, allora andiamo fuori, andiamo a incontrare le persone. Questo ci dice in pratica la parola di Dio, e questo è il tempo della Chiesa, che già quasi 1000 anni fa aveva sottolineato anche un profeta quasi moderno, Gioacchino da Fiore, quando, spalancando le porte della chiesa dell'abbazia da Fiore in Calabria, invitava le persone ad uscire, e quindi ad andare ad annunciare il Signore, a convertirci alle nuove modalità. E del resto non è che dobbiamo inventarci noi le cose che dobbiamo dire, perché Gesù già in questi giorni ci ha detto: io vi manderò un altro paraclito. Cioè, chi era il paraclito? Al tempo di Gesù non esisteva il sistema di avvocati come abbiamo oggi, no? Per cui uno si doveva difendere da solo se magari era stato accusato ingiustamente, oppure se doveva sostenere appunto una diatriba. E per poter magari uscirne fuori indenne, bastava che dall'assemblea degli ascoltatori si alzasse qualcuno di buona reputazione e in un certo senso ci mette mettesse la faccia, cioè si mettesse accanto a colui che era stato accusato, per far comprendere che lui era in buona fede, che lui era innocente, e quindi era colui che si metteva accanto, cioè il Paraclito. E quindi il Paraclito che ci manda Gesù è colui che ci suggerisce come dobbiamo agire in questo periodo, come dobbiamo comportarci in questo mondo, e soprattutto come essere belli roboanti, ma non per fare rumore, non per fare chiasso, per annunciare veramente l'opera di Dio, che è pace, che è gioia e mitezza, soprattutto laddove invece del fragore del vento bello, impetuoso, ci sono purtroppo i fragori dei cannoni o delle armi, che purtroppo mietono vittime e non portano per niente vita.
0: Assolutamente d'accordo, come sempre Padre Salvatore, è un piacere averti con me nel mio Magazine in Blu 2000, ti auguro un fine settimana e grazie ancora.
1: Ringrazio io voi, grazie per questa occasione che mi date, un abbraccio a tutti e, come dice Gesù, Shalom, la pienezza di Dio che sia con tutti. Dici che...

0: Questo fine settimana a Roma prosegue la 12ª edizione di ARF Festival, che da quest'anno ha cambiato forma, è diventato un festival diffuso nel tempo e negli spazi, quindi 3 weekend, 3 quartieri, per un'edizione che amplia il proprio raggio d'azione senza però perdere la sua vocazione originaria, quella di promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione, tutto a ingresso gratuito. Ma ci facciamo raccontare meglio dal direttore del festival, Stefano Piccoli, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ieri è stata una grandissima serata con Caparezza, lo scorso weekend c'è stato al TAN, oggi e domani che cosa accadrà e cosa accadrà anche il prossimo weekend?
1: Sì, come diceva nella sua introduzione, in effetti quest'anno ARF è un ARF che dura tre settimane di seguito e anche di più, perché in realtà abbiamo cominciato sin dalla scorsa settimana a Piazza Navona con l'inaugurazione della mostra di Mafalda e la Pimpa, e abbiamo tra l'altro avuto l'onore di avere al TAN ad aprire le danze di questa kermesse, e quella mostra a Piazza Navona rimarrà aperta fino all'11 luglio. Questo weekend in cui sto parlando con voi è il weekend del testaccio, e poi tra l'altro è un po' la nostra casa storica, perché noi siamo alla 12ª edizione, sono 12 anni che facciamo ARF al testaccio, quindi comunque volevamo mantenerne almeno una delle sue 3 sezioni in questo luogo a cui tutto sommato vogliamo bene e rispecchia la nostra identità. In questo caso qui abbiamo lasciato l'area Kids, che è uno dei format di ARF che funziona più alla grande, perché ogni anno facciamo questi laboratori, quest'anno sono 22 laboratori gratuiti e sono tutti sold out, e quindi con docenze di qualità dell'illustrazione, del fumetto per bambini e per bambini. E poi un grande contenuto, diciamo, di questa edizione è la presenza, noi lo chiamiamo, del super ospite Caparezza, che lo scorso autunno, dopo un po' di anni di silenzio, diciamo, è uscito con questo suo nuovo progetto, che è un album e un fumetto contemporaneamente, che si chiama Orbit Orbit. Quindi abbiamo costruito una serie di contenuti, come il grande talk show di ieri sera, la mostra che sarà aperta tutti e 3 giorni, quindi è visitabile anche oggi, anche domani, qui alla Città dell'Altra Economia, sempre ingresso gratuito, che illustra tutte le fasi della realizzazione del progetto, del fumetto, con le tavole esposte, le spiegazioni, eccetera eccetera. Poi oltretutto ci sono delle visite, una cosa molto carina che abbiamo fatto, la visita guidata alla mostra insieme a Caparezza, nel senso per 2 volte è lui che la spiega, i firmacopie, un secondo incontro oggi alle 18 al Villaggio Globale e tanti firmacopie, tante firme. Sempre oggi avremo pure la presentazione con in esclusiva in nazionale, in anteprima nazionale, il numero 5 della rivista La Fine del Mondo, la nuova rivista mensile a fumetti allegata al manifesto, ideata e curata da Michael e Mirko. E oggi alle 3 avremo la presentazione della rivista insieme a Zuzu, Michael e Mirko appunto, e Vit Moretta. E poi si passerà fino ad atterrare, ecco, quello per la prima volta in 12 anni di ARF, il prossimo weekend alla Garbatella, che è un quartiere che in qualche modo comunque non solo è, come dire, vicino di casa del testaccio, ma da un punto di vista proprio di mood ci assomiglia e ci sentiamo vicini, perché noi personalmente, anche come autori, già frequentavamo un luogo, per esempio, come Casetta Rossa. In questo caso anche l'ARF, che la prossima settimana, quindi 29, 30 e 31, arriva alla Garbatella, e a sua volta si appoggia in 3 strutture che sono appunto Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, che è di fronte al Teatro Palladium. In queste 3 location Casetta Rossa ospiterà la grande self area di ARF, che probabilmente è la più grande dei festival italiani, perché l'anno scorso avevamo raggiunto 70 realtà delle autoproduzioni e della micro editoria indipendente. In questo caso arrivano da tutta Italia, non sono le realtà romane, sono le migliori realtà italiane dell'autoproduzione, e lì avremo talk pomeridiani, talk serali, DJ set. A Villetta Social Lab ci sarà la mostra del collettivo Viscosa, che sono 9 autrici che l'anno scorso hanno vinto il nostro premio come miglior realtà editoriale del 2025, e quindi tra i premi c'era la loro mostra, e quest'anno allestiremo a Villetta Social Lab insieme al disegno dal vivo curato da Magville, che anche lì sarà venerdì, sabato e domenica, mentre Moby Dick ospiterà un altro dei format di successo di ARF, cioè la Job ARF, ovvero quel segmento del festival che si occupa della formazione delle opportunità di lavoro, che mette in contatto le case editrici con le autrici e gli autori di domani che vogliono fare fumetti, e quindi tramite tutta una selezione dei portfolio che noi raccogliamo nei mesi precedenti, ce ne sono arrivati un po' più di 3.000 quest'anno, noi li selezioniamo, li presentiamo alle case editrici, da quei 3.000 portfolio scremiamo tutta una parte di preselezione, fissiamo circa 200 incontri di lavoro che durano in quei 3 giorni al Moby Dick. E devo dire che in questi 12 anni di arte hanno creato tantissimi libri, tantissimi mestieri, perché non si tratta poi solo di fare i libri o di disegnare, ma apriamo posizioni che possono riguardare pure il lettering, la colorazione, la grafica editoriale, le traduzioni, tutti quelli che sono i mestieri della filiera del fumetto.
0: Davvero un programma ricchissimo che accoglie chi, lo ammetto come me, adora il fumetto, ma anche chi invece non lo conosce e si vuole avvicinare, soprattutto i giovani, ma non solo, insomma. ARF, come sempre e come ci ha raccontato quest'anno ancora di più, insomma, in 3 weekend va ad offrire davvero moltissimo. Ovviamente per chi ci sta seguendo io rimando al sito che è arf.it, ma anche ai social, la pagina sia Facebook che Instagram fornisce tutte le informazioni e il programma completo di quanto accadrà appunto ancora oggi e domani e poi il weekend prossimo, quando ARF approderà, come ci ha raccontato alla Garbatella. A me non resta che farvi ancora un grande in bocca al lupo e augurarvi un buon fine settimana.
1: E a me non resta che ringraziare voi per averci dato l'opportunità di parlare anche ai vostri ascoltatori di questa 12ª edizione del nostro progetto.

Vita mia, il singolo che segna il ritorno di Paola Turci, brano che è stato scritto dalla stessa Paola Turci insieme a Veronica Lucchesi della rappresentante di lista. Ora proseguiamo con Rosalia e il suo ultimo singolo che la cantautrice due volte vincitrice del Grammy ha dedicato alla santa del capoluogo siciliano venerata per aver liberato Palermo dalla peste nel 1624.

Magazine in Blu 2000, a proposito di appuntamenti per il fine settimana e non solo, restando a Roma, vi segnalo che ha preso il via lo scorso 9 maggio ma andrà avanti fino al 13 settembre il Roma Borgata Festival, oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione. Si tratta di un festival diffuso delle borgate e delle periferie romane a cura di Alessandra Muschella. Una serie di appuntamenti andranno a trasformare le periferie in un sistema vivo di palcoscenici diffusi tra teatro, danza, musica, circo contemporaneo, residenze, laboratori e molto altro. Si passa dal mercato rionale, che si trasforma in scena narrativa con uno spettacolo che si intitola Delitto al mercato, si passa per i bar fino a un ex scuolabus che diventa palco itinerante e attraversa le strade con musica e racconti. Non è lo spettacolo a essere protagonista, ma la borgata stessa che si fa scenario, scenografia, platea e palcoscenico di un racconto collettivo che andrà a ridefinire il concetto di centro e di periferia. Se volete informazioni su questo festival potete andare sul sito romaborgatafestival.it.

continuando a segnalarvi appuntamenti interessanti per questo fine settimana, Magazine in Blu 2000, ci spostiamo a Como, dove oggi e domani torna il Festival Bellezze Interiori. È un appuntamento che offre a cittadini e turisti l'opportunità di esplorare luoghi segreti e affascinanti che solitamente sono chiusi al pubblico. È un modo per riscoprire la città di Como, il suo territorio, con uno sguardo nuovo. Giardini storici, cortili privati, angoli nascosti si aprono ai visitatori. Ogni spazio, ovviamente, custodisce una storia, ogni scorcio diventa un racconto, accompagnando il pubblico alla scoperta di quello che è il patrimonio ambientale e architettonico più intimo e meno conosciuto della città. Il cuore del festival oggi e domani si concentra nel centro storico di Como, con oltre 30 eventi suddivisi in percorsi tematici che spaziano dalla musica dal vivo, con concerti all'aperto, a visite guidate e passeggiate in luoghi e giardini segreti. Ci saranno laboratori creativi ma anche degustazioni di prodotti tipici. Per tutte le informazioni vi rimando al sito bellezzeinteriori.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi, Papa Leone e ad Acerra, la prima volta per... A Pontefice, è possibile un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità? Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
3: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo osare la denuncia e la preghiera per radunare il popolo nella speranza.
2: È nella piazza Caripari di Acerra per l'incontro con tutti i cittadini e i sindaci di 90 comuni. Stati Uniti e Iran, amministrazione statunitense si prepara ad una nuova serie di attacchi, i preparativi sono in corso anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS, anche la CNN riporta che sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale, lo riportano media statali cinesi. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese degli ultimi 17 anni. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri ieri. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni si vota per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi comuni ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo ha scritto il presidente Mattarella in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesco Morvillo e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatiche è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: cosa
1: ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: potrei cantartele qui.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone questa mattina è ad Acerra in Campania. C'erano oltre 12.000 persone ad attenderlo. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza in un luogo in cui ha agito un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune. Poi ha salutato i cittadini nella piazza Calipari. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Carissimi, sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private, occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
1: Si celebra oggi la giornata della legalità che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco d'inedita ferocia contro libertà e dignità degli italiani. Queste le parole di Mattarella ricordando l'attentato mafioso che uccise il giudice Falcone, la moglie Morvillo e gli agenti della scorta. Rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, ha concluso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la CNN, il presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari all'Iran dopo il nulla di fatto sul raggiungimento di un accordo ventilato ieri. E di oltre 90 minatori morti, il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia di Shanxi, nel nord del paese della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario della Cina degli ultimi 17 anni. Infine ricordiamo che domani si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi 18 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro realtà locale Ecclesia ospitiamo il Vescovo Giampiero Palmieri, che ci rivolge un invito importante, un invito a partecipare a uno dei tre appuntamenti che saranno organizzati nel nostro territorio nel corso di quest'estate, finalizzati al rinnovamento dei consigli pastorali parrocchiali. Già lo scorso novembre il Vescovo aveva sollecitato tutta la comunità ad avviare questo processo di maturazione e di rinnovamento alla luce della decisione importante emersa dal cammino sinodale della Chiesa universale e della Chiesa italiana, cioè la restituzione di una centralità dei consigli parrocchiali nella vita delle comunità ecclesiali come luogo di discernimento a servizio di tutti. Ascoltiamo innanzitutto il nostro Vescovo.
2: Sta finendo il periodo delle attività pastorali, diciamo così, dell'anno pastorale, e cominciano le attività estive, quindi i campeggi, le uscite, i ritiri per i ragazzi, i bambini, le famiglie, il Grest, gli oratori estivi e così via. Quest'anno noi abbiamo in modo particolare lavorato con i consigli pastorali, perché siamo consapevoli, mica solo noi, tutta la Chiesa italiana, che, anzi aggiungerei tutta la Chiesa mondiale, che perché la comunità cristiana possa avere una svolta dal punto di vista missionario e sinodale, una Chiesa più in uscita, più missionaria e una Chiesa più sinodale nella sua stessa vita, è necessario puntare sui consigli pastorali, che diventano non solo luoghi di consiglio per il parroco, ma come diventano luoghi della maturazione delle decisioni comuni. Il consiglio pastorale è invitato a un compito duplice, un compito altamente spirituale, che è quello dell'ascolto, ascolto della parola di Dio, ascolto reciproco dei componenti della comunità cristiana, di tutti i fedeli, ascolto di tutti, ascolto della realtà, e sulla base di questo ascolto ha un compito di discernimento, cioè da tutto quello che abbiamo capito, ascoltato, cosa possiamo desumere riguardo a ciò che il Signore oggi ci chiede, quello che lo Spirito Santo ci ispira. Il discernimento è il discernimento della volontà di Dio. Allora i consigli pastorali devono essere luoghi in cui le persone si sentano al proprio agio, si sentano bene, hanno la possibilità di ascoltarsi, hanno la possibilità di pregare insieme, hanno la possibilità di far maturare anche sulle questioni più complesse un consenso, il consenso dei fedeli intorno a quello che è secondo il Vangelo, quello che il Signore ci chiede. È un compito davvero importante e centrale per la vita delle nostre parrocchie. Ecco che abbiamo pensato allora a un tempo da passare insieme con tutti i consigli pastorali di tutte le parrocchie delle nostre due diocesi. Abbiamo avuto un incontro a novembre, vi ricordate, di vicaria, un altro a febbraio-marzo. Durante l'estate vi proponiamo un sabato da vivere insieme in un luogo bello per la vita spirituale e per la preghiera. I sabati a cui potete partecipare sono tre. Si tratta ovviamente di scegliere uno di questi tre: il 20 giugno, il 27 giugno, il 12 settembre, dalle 9:30 di mattina fino alle 5 del pomeriggio, pranzando insieme. Vi riunite con il consiglio pastorale e dite: scegliamo questo sabato. I luoghi dove poter vivere questo ritiro sono addirittura sei, sono i luoghi dei contemplativi della nostra diocesi. Abbiamo il monastero delle Benedettine di Sant'Onofrio ad Ascoli, o il monastero di Santa Speranza di San Benedetto del Tronto, delle Clarisse, oppure il monastero di San Marco a Offida, sempre delle Benedettine, oppure il convento di San Tommaso Becket a Monte di Nove, dei padri conventuali. Altri due luoghi sono ad esempio l'Abbazia di Montesanto, che è un luogo dove le persone potranno, e questo è il nostro progetto, poter essere avviate alla meditazione, alla preghiera sulla Sacra Scrittura, e poi l'Abbazia di Valle d'Acqua, che è la casa di spiritualità della diocesi di Ascoli. Guardate pure nel calendario e vedete in quali sabati e in quali luoghi, con il vostro consiglio pastorale, poter partecipare a questo ritiro. È davvero importante farlo, perché i compiti che attendono i consigli pastorali sono importanti, decisivi e quindi bellissimi. Davvero credo che il Signore ci aiuterà a poter maturare una visione nuova, capace di affrontare le sfide dell'oggi.
1: Tre dunque le date e luoghi diversi affinché ogni parrocchia o consigli insieme possano organizzarsi e inserirsi laddove preferiscano. La prima data è quella di sabato 20 giugno presso il monastero San Marco ad Offida e presso l'abbazia di Santa Maria in Montesanto, poi il sabato successivo, sabato 27 giugno, presso il monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli e presso il convento San Tommaso di Monte di Nove, e sabato 12 settembre presso il monastero Santa Speranza e il monastero di Valle d'Acqua. Per organizzare al meglio l'accoglienza e la giornata è necessario sapere quante persone saranno presenti e per questo il nostro vescovo ci chiede di confermare la nostra adesione indicando la data, il luogo e il numero dei partecipanti alla mail che segue: segreteria@giampieropalmierivescovo.it. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Sembra sempre inverno. Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Scardinare la cultura della prepotenza. Papa Leone ad Acerra incontra fedeli autorità nella Terra dei Fuochi e invita a un cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per il bene di quella terra e dell'intero pianeta. Strage di minatori in Cina e di 90 morti, il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi è il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Domani al voto 750 comuni italiani, si rinnovano sindaci e giunte comunali. Alle urne domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, eventuali ballottaggi tra due settimane. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come abbiamo annunciato, Papa Leone questa mattina è stata ad Acerra e ha incontrato cittadini e autorità della Terra dei Fuochi. In diretta per noi l'inviata Rita Salerno.
2: Buongiorno, nel primo momento pubblico della visita pastorale nella cattedrale di Acerra, Leone XIV sprona i presenti alla conversione, a rompere la catena dell'indifferenza per assumere quella del senso di responsabilità di fronte al malaffare di chi ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Ma ascoltiamo le parole del Papa in questo frammento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita. Là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
2: Nell'incontro in Piazza Calipari con le comunità locali, almeno 15.000 persone, secondo i dati della diocesi, il Papa chiede un cambiamento di mentalità economico, civile e religioso a partire dal consolidamento di un patto tra persone ed istituzioni. Ascoltiamolo in questo passaggio tratto dal denso discorso in Piazza Calipari e poi la linea allo studio.
3: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
1: Ed ora cambiamo pagina, parliamo della situazione ancora in stallo tra Stati Uniti ed Iran, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Federico Plotti.
4: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi, le divergenze su una possibile intesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
1: È di 90 morti il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Maurizio Dischino.
5: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti e di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente, oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Alessio Orlandi.
6: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi 3 mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sono quasi 750 i comuni che domani e lunedì riaprono le urne per le elezioni amministrative, con cui si sceglieranno sindaco e giunta comunale. Augusto Cantelmi.
7: Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le amministrative, che eleggeranno 743 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno, se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato o sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: 34 anni fa la strage di Capaci, che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Andrea Domaschio.
8: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale, oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Falcone e le quattro persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a cinque poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di due mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.
9: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo

0: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Pierachide Dolfini, una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Visita di Papa Leone ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice incontrando il clero, gli amministratori locali, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
1: Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le proposte iraniane sono inaccettabili, avverte Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui. Sono almeno 90 le persone morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina, nella provincia dello Shaanxi, il più grande disastro degli ultimi 20 anni.
3: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Palermo, l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Rock a
1: Realtà Locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locale Ecclesia ospitiamo il Vescovo Giampiero Palmieri, che ci rivolge un invito importante, un invito a partecipare a uno dei tre appuntamenti che saranno organizzati nel nostro territorio nel corso di quest'estate, finalizzati al rinnovamento dei consigli pastorali parrocchiali. Già lo scorso novembre il Vescovo aveva sollecitato tutta la comunità ad avviare questo processo di maturazione e di rinnovamento alla luce della decisione importante emersa dal cammino sinodale della Chiesa universale e della Chiesa italiana, cioè la restituzione di una centralità dei consigli parrocchiali nella vita delle comunità ecclesiali come luogo di discernimento a servizio di tutti. Ascoltiamo innanzitutto il nostro Vescovo.
3: Sta finendo il periodo delle attività pastorali, diciamo così, dell'anno pastorale, e cominciano le attività estive, quindi i campeggi, le uscite, i ritiri per i ragazzi, i bambini, le famiglie, il Grest, gli oratori estivi e così via. Quest'anno noi abbiamo in modo particolare lavorato con i consigli pastorali, perché siamo consapevoli, mica solo noi, tutta la Chiesa italiana, che, anzi aggiungerei tutta la Chiesa mondiale, che perché la comunità cristiana possa avere una svolta dal punto di vista missionario e sinodale, una Chiesa più in uscita, più missionaria e una Chiesa più sinodale nella sua stessa vita, è necessario puntare sui consigli pastorali, che diventano non solo luoghi di consiglio per il parroco, ma come diventano luoghi della maturazione delle decisioni comuni. Il Consiglio pastorale è invitato a un compito duplice, un compito altamente spirituale, che è quello dell'ascolto, ascolto della parola di Dio, ascolto reciproco dei componenti della comunità cristiana, di tutti i fedeli, ascolto di tutti, ascolto della realtà, e sulla base di questo ascolto ha un compito di discernimento, cioè da tutto quello che abbiamo capito, ascoltato, cosa possiamo desumere riguardo a ciò che il Signore oggi ci chiede, quello che lo Spirito Santo ci ispira. Il discernimento è il discernimento della volontà di Dio. Allora i consigli pastorali devono essere luoghi in cui le persone si sentano al proprio agio, si sentano bene, hanno la possibilità di ascoltarsi, hanno la possibilità di pregare insieme, hanno la possibilità di far maturare anche sulle questioni più complesse un consenso, il consenso dei fedeli intorno a quello che è secondo il Vangelo, quello che il Signore ci chiede. È un compito davvero importante e centrale per la vita delle nostre parrocchie. Ecco che abbiamo pensato allora a un tempo da passare insieme con tutti i consigli pastorali di tutte le parrocchie delle nostre due diocesi. Abbiamo avuto un incontro a novembre, vi ricordate, di vicaria, un altro a febbraio-marzo. Durante l'estate vi proponiamo un sabato da vivere insieme in un luogo bello per la vita spirituale e per la preghiera. I sabati a cui potete partecipare sono tre. Si tratta ovviamente di scegliere uno di questi tre: il 20 giugno, il 27 giugno, il 12 settembre, dalle 9:30 di mattina fino alle 5 del pomeriggio, pranzando insieme. Vi riunite con il consiglio pastorale e dite: scegliamo questo sabato. I luoghi dove poter vivere questo ritiro sono addirittura sei, sono i luoghi dei contemplativi della nostra diocesi. Abbiamo il monastero delle Benedettine di Sant'Onofrio ad Ascoli, o il monastero di Santa Speranza di San Benedetto del Tronto, delle Clarisse, oppure il monastero di San Marco a Offida, sempre delle Benedettine, oppure il convento di San Tommaso Becket a Monte di Nove, dei padri conventuali. Altri due luoghi sono ad esempio l'Abbazia di Montesanto, che è un luogo dove le persone potranno, e questo è il nostro progetto, poter essere avviate alla meditazione, alla preghiera sulla Sacra Scrittura, e poi l'Abbazia di Valle d'Acqua, che è la casa di spiritualità della diocesi di Ascoli. Guardate pure nel calendario e vedete in quali sabati e in quali luoghi, con il vostro consiglio pastorale, poter partecipare a questo ritiro. È davvero importante farlo, perché i compiti che attendono i consigli pastorali sono importanti, decisivi e quindi bellissimi. Davvero credo che il Signore ci aiuterà a poter maturare una visione nuova, capace di affrontare le sfide dell'oggi.
2: 3 dunque le date e luoghi diversi affinché ogni parrocchia o consigli insieme possano organizzarsi e inserirsi laddove preferiscano. La prima data è quella di sabato 20 giugno presso il monastero San Marco ad Offida e presso l'abbazia di Santa Maria in Montesanto, poi il sabato successivo, sabato 27 giugno, presso il monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli e presso il convento San Tommaso di Monte di Nove, e sabato 12 settembre presso il monastero Santa Speranza e il monastero di Valle d'Acqua. Per organizzare al meglio l'accoglienza e la giornata è necessario sapere quante persone saranno presenti e per questo il nostro vescovo ci chiede di confermare la nostra adesione indicando la data, il luogo e il numero dei partecipanti alla mail che segue: segreteria@giampieropalmierivescovo.it. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Qua.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
3: Sono quello che non ti aspettavi. Quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi. Quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono. Sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

di far niente. Ti vedo nuda e resto indifferente. È freddo questo letto, sempre più

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno

0: forno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Uniti contro la prepotenza, visita di Papa Leone ad Acerra in Campania, occorre una conversione per la salute del creato, ha detto il pontefice, incontrando la popolazione della Terra dei Fuochi. Nel ricordo di Falcone, 34 anni fa la strage di Capaci, in quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella, per la premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Accuse reciproche, tensione tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma le parti sembrano andare verso una proroga di 60 giorni della tregua. Resta il nodo della riapertura di Hormuz. Italia alle urne, seggi aperti in 743 comuni per le elezioni amministrative. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Si eleggono sindaci e consiglieri comunali, un test per governo e opposizione. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, così Papa Leone nella sua visita di oggi ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Rita Salerno.
2: Solo una comunità unita nella fede e nell'impegno può vincere la cultura del malaffare e dell'indifferenza. Papa Leone XIV, per la terza volta in Campania, invita le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale alla conversione del cuore. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta ad Acerra, il Papa raccoglie le lacrime di chi ha perso i propri cari e infonde speranza alle popolazioni della Terra dei Fuochi.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune.
2: Nella seconda tappa della visita in Piazza Calipari, Leone suggerisce un cambiamento di mentalità economica, sociale e religiosa.
3: Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
4: Rita Salerno, linea allo studio.
1: Palermo e l'Italia ricordano oggi la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Fabio Bolzetta.
5: Il pensiero commosso va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ha scolpito che la strage di Capaci, tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. 34 anni dopo, quel 23 maggio, che ha segnato la storia della Repubblica, fu l'avvio della riscossa civile, diventando per gli italiani la giornata della legalità. Un filo legato alle sorti di Paolo Borsellino, vittima della stessa strategia eversiva che, ha ammonito il presidente Mattarella, voleva piegare le istituzioni ma ha subito sconfitte irreversibili. Il ringraziamento alle donne e uomini delle istituzioni e al contributo dei cittadini per combattere le zone grigie. Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Federico Plotti.
6: Negli ultimi 25 anni le mafie nel mondo hanno ucciso, come tutte le guerre in un anno, 95.000 le vittime delle organizzazioni criminali, numeri ancora allarmanti che sfatano il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il loro modus operandi ricorrendo meno alla violenza, dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'ufficio dell'ONU contro il crimine organizzato. Dallo studio, oltre al gran numero di omicidi, emerge anche lo sviluppo delle nuove tecnologie con l'ampliamento del ventaglio delle vittime di frodi e estorsioni anche e soprattutto online e sempre in più larga scala. Ma secondo il report, l'attività più redditizia delle mafie rimane ancora il traffico di sostanze stupefacenti. Basti pensare che solo lungo la rotta balcanica ogni anno gli affari illeciti di eroine e metanfetamine generano proventi per circa 7 miliardi di dollari. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tensione, rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le parti però starebbero convergendo sulla proroga di 60 giorni di tregua. Massimiliano Cocchi.
7: Nell'altalena quotidiana di minacce e aperture diplomatiche, oggi è il giorno dell'ottimismo. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che ci sono ancora questioni da risolvere, ma l'accordo con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra è vicino. E il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dice addirittura che potrebbe essere questione di ore. Le due delegazioni starebbero lavorando su un'intesa di massima per poter dichiarare il cessate il fuoco e poi una finestra di 30 o 60 giorni per negoziare i dettagli dell'accordo finale. Nel frattempo, l'opzione militare è ancora sul tavolo. Trump ha discusso con il segretario alla difesa Pete Hogsett gli obiettivi di un eventuale nuovo attacco su larga scala e poi sui social ha pubblicato una mappa con l'Iran contrassegnato dai colori della bandiera americana e la domanda Stati Uniti del Medio Oriente, una foto che vale una minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia che le truppe di Kiev hanno colpito un impianto chimico russo a 1700 chilometri dal confine. Fine, oltre 10 morti e diversi dispersi invece nell'attacco di Mosca su un dormitorio a Kiev. Vito De Torre.
8: Il numero delle vittime continua a crescere, si scava ancora tra le macerie nella speranza di trovare superstiti. Al momento i dispersi sono 5 e il bilancio provvisorio è di 16 morti, tra cui anche 4 bambini. Mosca accusa l'Ucraina di terrorismo per aver colpito un dormitorio studentesco. Kiev replica sostenendo che si trattava del quartier generale di un'unità specializzata in droni. Vladimir Putin ha convocato i vertici militari e ordinato di preparare una rappresaglia. Intanto l'Ucraina continua a colpire il settore petrolifero russo. Zelensky ha rivendicato un attacco con droni a 1700 chilometri dal confine. Un vasto incendio è scoppiato vicino al porto di Novorossiysk, il più grande hub russo per l'export di greggio sul Mar Nero. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Soddisfazione per la proroga sino a 6 giugno varata dal governo per il taglio delle accise sui carburanti. In Consiglio dei Ministri ha approvato anche un credito d'imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono così gli scioperi già indetti. I temi del nuovo debito comune e del rifinanziamento del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis al termine dell'Ecofin. Ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale se la situazione lo richiedesse, ha detto ancora Dombrovskis. Sono 743 i comuni chiamati domani al voto per le elezioni amministrative. Si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Augusto Cantelmi.
9: Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato o sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: I numeri della povertà assoluta e delle famiglie povere diffusi dall'Istat parlano di un paese che al momento non ha prospettive di crescita, lo dice Alleanza contro la povertà commentando la fotografia del nostro paese diffusa recentemente dall'Istituto di Statistica nel suo rapporto annuale. Marino Galliero.
10: Non c'è tempo da perdere, è il grido di allarme di fronte alle disuguaglianze sociali in Italia. A lanciarlo è l'Alleanza contro la povertà dopo aver analizzato gli ultimi dati dell'Istat. Antonio Russo, portavoce dell'organizzazione.
11: 11 milioni di persone, di cittadine e di cittadini italiani rischiano appunto di cadere in povertà assoluta, mentre già oggi ve ne sono 5 milioni e 700 mila.
10: La povertà assoluta riguarda oltre 5,7 milioni di persone, coinvolgendo il 9,8% della popolazione e circa 2,2 milioni di famiglie, dati oramai stabili dal 2023, quindi non si tratta di una emergenza ma di una condizione strutturale. Ad essere particolarmente colpiti sono specifici gruppi sociali e territori, le famiglie composte da soli stranieri, quelle monogenitoriali o ancora quelle con tre o più figli minori. C'è poi lo storico divario nord-sud, con il meridione che soffre maggiormente, una situazione in cui il welfare mostra limiti e disparità. Galdiero, linea allo studio.
1: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina nella provincia dello Shaanxi. È il più grande disastro degli ultimi 20 anni nel paese. Sono tutte in Italia le salme dei sub morti durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa un volo ha riportato i corpi di 4 delle 5 vittime nei prossimi giorni, attese le autopsie. Caterina Dall'Oglio.
12: I corpi di Monica Montefalcone, di Giorgia Somacal, di Murillo Denino e di Federico Gualtieri verranno presto sottoposti ad autopsia. La salma del padovano Gianluca Benedetti, capobarca della stessa missione subacquea, era già stata rimpatriata nei giorni scorsi. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare altri chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Prosegue anche il lavoro della squadra mobile della Questura di Genova, che su delega della Procura romana indaga sulla morte dei 5. La polizia ha sentito anche alcuni dipendenti dell'Università di Genova in merito alla definizione della missione che era stata affidata alla professoressa Montefalcone alla luce degli scambi avvenuti tra la stessa docente e l'università quando lei si trovava già alle Maldive. Fondamentali poi le ricostruzioni rese possibili dalla missione degli Spelio Sub finlandesi. Hanno recuperato tra le salme tutto il materiale lasciato nelle profondità dell'oceano. Nei video delle GoPro recuperate dagli abissi c'è quasi sicuramente il film di tutta la tragedia. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: 3 operatori della Croce Rossa morti nella Repubblica Democratica del Congo, 3 nuovi casi in Uganda, l'Africa moltiplica le misure di prevenzione per far fronte al nuovo diffondersi di Ebola, si studiano i vaccini contro la febbre emorragica. Antonella Mazza Teruel.
13: Basso a livello globale, il rischio Ebola molto alto nella Repubblica Democratica del Congo, stabile in Uganda, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita i due paesi ad attivare meccanismi nazionali di gestione della 17ª epidemia in corso nell'Africa centrale, rafforzando la sorveglianza e la prevenzione verso il nuovo ceppo denominato Bundibugyo, per il quale non esistono specifiche terapie, mentre sui vaccini stanno lavorando scienziati inglesi di Oxford, sostenuti dalla Fondazione Bill Gates, che contro il Covid avevano sviluppato AstraZeneca, poi ritirato dal mercato in tutto il mondo. Nel nord-est del Congo, dove è iniziata a circolare la febbre emorragica, si sta rapidamente diffondendo nelle aree rurali, e a pesare sull'emergenza sanitaria sono anche la situazione economica e il conflitto con i gruppi armati, tra cui l'M23 che controlla la città di Goma. Intanto il Nord America ferma l'ingresso dei calciatori africani a metà giugno, prima della data d'inizio dei mondiali. La squadra della Repubblica Democratica del Congo dovrà rimanere 21 giorni in isolamento. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio, ultima giornata del campionato di Serie A, 2 le partite di oggi in campo, Bologna-Inter ancora sullo 0-0, alle 20:45 all'Olimpico la Lazio riceve il Pisa. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dedè in regia, Piera Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
14: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
15: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana. Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locale Ecclesia ospitiamo il Vescovo Giampiero Palmieri, che ci rivolge un invito importante, un invito a partecipare a uno dei tre appuntamenti che saranno organizzati nel nostro territorio nel corso di quest'estate, finalizzati al rinnovamento dei consigli pastorali parrocchiali. Già lo scorso novembre il Vescovo aveva sollecitato tutta la comunità ad avviare questo processo di maturazione e di rinnovamento alla luce della decisione importante emersa dal cammino sinodale della Chiesa universale e della Chiesa italiana, cioè la restituzione di una centralità dei consigli parrocchiali nella vita delle comunità ecclesiali come luogo di discernimento a servizio di tutti. Ascoltiamo innanzitutto il nostro Vescovo.
2: Sta finendo il periodo delle attività pastorali, diciamo così, dell'anno pastorale, e cominciano le attività estive, quindi i campeggi, le uscite, i ritiri per i ragazzi, i bambini, le famiglie, il Grest, gli oratori estivi e così via. Quest'anno noi abbiamo in modo particolare lavorato con i consigli pastorali, perché siamo consapevoli, mica solo noi, tutta la Chiesa italiana, che, anzi aggiungerei tutta la Chiesa mondiale, che perché la comunità cristiana possa avere una svolta dal punto di vista missionario e sinodale, una Chiesa più in uscita, più missionaria e una Chiesa più sinodale nella sua stessa vita, è necessario puntare sui consigli pastorali, che diventano non solo luoghi di consiglio per il parroco, ma come diventano luoghi della maturazione delle decisioni comuni. Il Consiglio pastorale è invitato a un compito duplice, un compito altamente spirituale, che è quello dell'ascolto, ascolto della parola di Dio, ascolto reciproco dei componenti della comunità cristiana, di tutti i fedeli, ascolto di tutti, ascolto della realtà, e sulla base di questo ascolto ha un compito di discernimento, cioè da tutto quello che abbiamo capito, ascoltato, cosa possiamo desumere riguardo a ciò che il Signore oggi ci chiede, quello che lo Spirito Santo ci ispira. Il discernimento è il discernimento della volontà di Dio. Allora i consigli pastorali devono essere luoghi in cui le persone si sentano al proprio agio, si sentano bene, hanno la possibilità di ascoltarsi, hanno la possibilità di pregare insieme, hanno la possibilità di far maturare anche sulle questioni più complesse un consenso, il consenso dei fedeli intorno a quello che è secondo il Vangelo, quello che il Signore ci chiede. È un compito davvero importante e centrale per la vita delle nostre parrocchie. Ecco che abbiamo pensato allora a un tempo da passare insieme con tutti i consigli pastorali di tutte le parrocchie delle nostre due diocesi. Abbiamo avuto un incontro a novembre, vi ricordate, di vicaria, un altro a febbraio-marzo. Durante l'estate vi proponiamo un sabato da vivere insieme in un luogo bello per la vita spirituale e per la preghiera. I sabati a cui potete partecipare sono tre. Si tratta ovviamente di scegliere uno di questi tre: il 20 giugno, il 27 giugno, il 12 settembre, dalle 9:30 di mattina fino alle 5 del pomeriggio, pranzando insieme. Vi riunite con il consiglio pastorale e dite: scegliamo questo sabato. I luoghi dove poter vivere questo ritiro sono addirittura sei, sono i luoghi dei contemplativi della nostra diocesi. Abbiamo il monastero delle Benedettine di Sant'Onofrio ad Ascoli, o il monastero di Santa Speranza di San Benedetto del Tronto, delle Clarisse, oppure il monastero di San Marco a Offida, sempre delle Benedettine, oppure il convento di San Tommaso Becket a Monte di Nove, dei padri conventuali. Altri due luoghi sono ad esempio l'abbazia di Montesanto, che è un luogo dove le persone potranno, e questo è il nostro progetto, poter essere avviate alla meditazione, alla preghiera sulla Sacra Scrittura, e poi l'abbazia di Valle d'Acqua, che è la casa di spiritualità della diocesi di Ascoli. Guardate pure nel calendario e vedete in quali sabati e in quali luoghi, con il vostro consiglio pastorale, poter partecipare a questo ritiro. È davvero importante farlo, perché i compiti che attendono i consigli pastorali sono importanti, decisivi e quindi bellissimi. Davvero credo che il Signore ci aiuterà a poter maturare una visione nuova, capace di affrontare le sfide dell'oggi.
1: Tre dunque le date e luoghi diversi affinché ogni parrocchia o consigli insieme possano organizzarsi e inserirsi laddove preferiscano. La prima data è quella di sabato 20 giugno presso il monastero San Marco ad Offida e presso l'abbazia di Santa Maria in Montesanto, poi il sabato successivo, sabato 27 giugno, presso il monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli e presso il convento San Tommaso di Monte di Nove, e sabato 12 settembre presso il monastero Santa Speranza e il monastero di Valle d'Acqua. Per organizzare al meglio l'accoglienza e la giornata è necessario sapere quante persone saranno presenti e per questo il nostro vescovo ci chiede di confermare la nostra adesione indicando la data, il luogo e il numero dei partecipanti alla mail che segue: segreteria@giampieropalmierivescovo.it. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Let's go.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo e le pupille ti diventano

0: campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Ok,
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Radio Ascoli.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

0: se non ci avranno nemmeno avvisato.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
3: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
3: un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
4: Radio Ascoli Night.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: 18:45 su Radio Ascoli, zona mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
0: Radio Ascoli.
2: Avevamo parlato due volte,

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Ascoltarne
1: Radio Ascoli.
2: Grazie, invece questo lo regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, perché questo è diventato un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.